galante, quel Vermiglio donnesco color, quel Vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini,